0: cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: dica scioggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

reazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

di maggio, ben ritrovati. Appuntamento con l'oroscopo. Vediamo subito a partire dall'Ariete che cosa hanno preparato le stelle per noi. Primo segno quindi, le vostre iniziative avranno ottime possibilità di realizzazione. Passando al Toro, potrete assorbire valide idee dall'ambiente che vi circonda. Gemelli, riuscirete a essere d'aiuto a chi ve lo chiederà e Cancro vi converrà seguire l'impulso e darvi da fare. Leone, avrete modo di approfondire la conoscenza di amici e parenti e Vergine, il contatto con la gente vi gioverà in modo particolare. Bilancia, le stelle vi aiuteranno e vi promettono successi in tutti i campi. Scorpione, alternerete momenti di pigrizia a un maggiore dinamismo, cosa che è anche abbastanza normale. Sagittario, per conquistare ciò che vi preme dovrete battervi senza tregua. Capricorno, sarà una giornata in cui molti dei vostri desideri verranno soddisfatti. Acquario, non tutti gli astri vi saranno favorevoli, tenetene conto. Pesci, e con questa concludiamo, evitate attività rischiose, siate prudenti e attenti. L'oroscopo di questo 3 maggio finisce qui, l'appuntamento con le stelle per domani, buona giornata.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino.

0: Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È domenica mattina, buongiorno, buongiorno a tutti. Domenica 3 maggio, siamo al giorno numero 123 dell'anno. Mancano 242 giorni per arrivare alla fine del 2026. Siamo pronti, apriamo anche oggi la nostra giornata.

0: può smettere questo nostro...
1: E la notizia legata alla data di oggi ci porta al 10 maggio del 1962, quando la Marvel lanciava l'incredibile Hulk. Diventare verde di rabbia per il dottor Banner non è soltanto un comune modo di dire, è uno stato di alterazione fisica che lo trasforma in una creatura mostruosa dalla forza sovraumana. Il personaggio targato Marvel debuttò nel 1962, pochi mesi prima che un altro supereroe catturasse i fan nella sua ragnatela.
2: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

E oggi facciamo gli auguri di buon compleanno a Bono, un mito del rock da oltre 30 anni, gli stessi che lo hanno visto dare anima e voce agli U2. Sui documenti è Paul David Hewson, nato a Dublino nel 1960. Ricordiamo oggi la nascita anche del grande Fred Astaire, nato nel 1899. Santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Cataldo e San Giobbe. San Giobbe è il protettore degli allevatori dei bachi da sé. La strada.

Andiamo a vedere quello che è capitato negli anni il 10 di maggio. Iniziamo dal 1497, quando Amerigo Vespucci lascia Cadice nel suo primo viaggio nel Nuovo Mondo. 1503, Cristoforo Colombo scopre le isole Cayman e le battezza Las Tortugas a causa delle numerose tartarughe marine che vi sono presenti. 1774, Luigi XVI diventa re di Francia. 1837, panico del 37, le banche di New York falliscono e la disoccupazione raggiunge livelli da record. 1908, viene celebrata per la prima volta la festa della mamma. 1940, seconda guerra mondiale, la Germania invade il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, inizia la campagna di Francia. 1980, inizia in Giappone la commercializzazione del fortunatissimo videogioco Pac-Man. 1994, Silvio Berlusconi forma il suo primo governo. 2006, Giorgio Napolitano viene eletto presidente della Repubblica Italiana.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 10 maggio del 1962, quando la Marvel lanciava l'incredibile Hulk. Diventare verde di rabbia per il dottor Banner non è soltanto un comune modo di dire, è uno stato di alterazione fisica che lo trasforma in una creatura mostruosa dalla forza sovraumana. Il personaggio targato Marvel debuttò nel 1962, pochi mesi prima che un altro supereroe catturasse i fan nella sua ragnatela.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Vicenza!
7: Buongiorno Vicenza!
6: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una giornata che si presenta come quella di ieri, ben soleggiata, con temperature pomeridiane che raggiungeranno i 25-26 gradi. Incombe tuttavia sull'Europa centrale e sul Mediterraneo un peggioramento. Si farà vivo l'Oceano Atlantico. Dopo 40 giorni di assenza, una perturbazione atlantica vera e propria riuscirà a scavare un minimo secondario sui mari che circondano l'Italia, in particolare sul Mar Ligure, e questa zona di bassa pressione richiamerà venti di scirocco che saranno attivi a partire da domani sera, quindi domani lento peggioramento. Nel pomeriggio il cielo andrà annuvolandosi dopo una mattinata soleggiata, in tarda nottata e nella prima mattinata di martedì inizierà a piovere. Pioverà per buona parte della giornata, temperature quindi in calo, dai 23-24 di domani scenderemo martedì a 18-19 gradi appena. Quella di martedì, come annunciato, sarà una giornata completamente perturbata con piogge estese persistenti su Vicenza, attesi circa 20-25 millimetri. Il tempo migliorerà solamente nel tardo pomeriggio di martedì. La giornata di mercoledì sarà infine variabile, con nuove probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio, anche se solo per poche ore. Tempo in deciso miglioramento con il ritorno del sole solo nella giornata di giovedì. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: www.radiovicenza.com. Online, on air.
4: More music.
0: Radio Vicenza, top of the tops. Il meglio del meglio.

0: 3 di maggio, quella di oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993. E la curiosità del giorno: in questo giorno, nel 1494, Cristoforo Colombo avvistò per la prima volta l'isola della Giamaica. E siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona domenica.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza. Hit, hit, hit.

0: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Domenica 3 maggio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Sulla A4 Venezia-Trieste, lo svincolo di Duino è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia fino alle 12 di oggi a causa di una manifestazione sportiva. Inoltre, attenzione a lavori in corso lungo la tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo e in direzione Trieste tra Mirano Dolo e Miro Riago. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti, la sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno. L'oroscopo del giorno.
1: 3 di maggio, ben ritrovati. Appuntamento con l'oroscopo. Vediamo subito a partire dall'Ariete che cosa hanno preparato le stelle per noi. Primo segno quindi, le vostre iniziative avranno ottime possibilità di realizzazione. Passando al Toro, potrete assorbire valide idee dall'ambiente che vi circonda. Gemelli, riuscirete a essere d'aiuto a chi ve lo chiederà e Cancro vi converrà seguire l'impulso e darvi da fare. Leone, avrete modo di approfondire la conoscenza di amici e parenti e Vergine, il contatto con la gente vi gioverà in modo particolare. Bilancia, le stelle vi aiuteranno e vi promettono successi in tutti i campi. Scorpione, alternerete momenti di pigrizia a un maggiore dinamismo, cosa che è anche abbastanza normale. Sagittario, per conquistare ciò che vi preme dovrete battervi senza tregua. Capricorno, sarà una giornata in cui molti dei vostri desideri verranno soddisfatti. Acquario, non tutti gli astri vi saranno favorevoli, tenetene conto. Pesci, e con questa concludiamo, evitate attività rischiose, siate prudenti e attenti. L'oroscopo di questo 3 maggio finisce qui, l'appuntamento con le stelle per domani, buona giornata.
2: La

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una giornata che si presenta come quella di ieri, ben soleggiata, con temperature pomeridiane che raggiungeranno i 25-26 gradi. Incombe tuttavia sull'Europa centrale e sul Mediterraneo un peggioramento. Si farà vivo l'Oceano Atlantico. Dopo 40 giorni di assenza, una perturbazione atlantica vera e propria riuscirà a scavare un minimo secondario sui mari che circondano l'Italia, in particolare sul Mar Ligure, e questa zona di bassa pressione richiamerà venti di scirocco che saranno attivi a partire da domani sera, quindi domani lento peggioramento. Nel pomeriggio il cielo andrà annuvolandosi dopo una mattinata soleggiata, in tarda nottata e nella prima mattinata di martedì inizierà a piovere. Pioverà per buona parte della giornata, temperature quindi in calo dai 23-24 di domani, scenderemo martedì a 18-19 gradi appena. Quella di martedì, come annunciato, sarà una giornata completamente perturbata con piogge estese persistenti su Vicenza, attesi circa 20-25 millimetri. Il tempo migliorerà solamente nel tardo pomeriggio di martedì. La giornata di mercoledì sarà infine variabile con nuove probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio, anche se solo per poche ore. Tempo in deciso miglioramento con il ritorno del sole solo nella giornata di giovedì. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Una

0: Pubblicità.
1: Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
2: E da lì a Liber fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Fino a mezzogiorno di oggi lo svincolo di Duino della A4 Venezia-Trieste è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia per una manifestazione sportiva. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di domani alle 24 di sabato 9 maggio per lavori sulla A28 Portogruaro-Conegliano verrà chiuso lo svincolo di Cimpello in entrata verso Portogruaro e in uscita per chi proviene da Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: libertà.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Caffè e latte, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì, per fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti, la situazione del traffico lungo le autostrade del Nord-Est si mantiene regolare in questa domenica mattina. Segnaliamo che sulla A4 Venezia-Trieste lo svincolo di Duino è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia fino alle 12 di oggi a causa di una manifestazione sportiva. Inoltre, attenzione a lavori in corso sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e verso Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

maggio, ben ritrovati. Appuntamento con l'oroscopo. Vediamo subito a partire dall'Ariete che cosa hanno preparato le stelle per noi. Primo segno quindi, le vostre iniziative avranno ottime possibilità di realizzazione. Passando al Toro, potrete assorbire valide idee dall'ambiente che vi circonda. Gemelli, riuscirete a essere d'aiuto a chi ve lo chiederà e Cancro vi converrà seguire l'impulso e darvi da fare. Leone, avrete modo di approfondire la conoscenza di amici e parenti e Vergine, il contatto con la gente vi gioverà in modo particolare. Bilancia, le stelle vi aiuteranno e vi promettono successi in tutti i campi. Scorpione, alternerete momenti di pigrizia a un maggiore dinamismo, cosa che è anche abbastanza normale. Sagittario, per conquistare ciò che vi preme dovrete battervi senza tregua. Capricorno, sarà una giornata in cui molti dei vostri desideri verranno soddisfatti. Acquario, non tutti gli astri vi saranno favorevoli, tenetene conto. Pesci, e con questa concludiamo, evitate attività rischiose, siate prudenti e attenti. L'oroscopo di questo 3 maggio finisce qui, l'appuntamento con le stelle per domani, buona giornata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: www.radiovicenza.it

0: Pubblicità.
1: Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
2: E da lì a Iper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: lo chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza.
3: Come si fa a sopravvivere?

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una giornata che si presenta come quella di ieri, ben soleggiata, con temperature pomeridiane che raggiungeranno i 25-26 gradi. Incombe tuttavia sull'Europa centrale e sul Mediterraneo un peggioramento. Si farà vivo l'Oceano Atlantico. Dopo 40 giorni di assenza, una perturbazione atlantica vera e propria riuscirà a scavare un minimo secondario sui mari che circondano l'Italia, in particolare sul Mar Ligure, e questa zona di bassa pressione richiamerà venti di scirocco che saranno attivi a partire da domani sera, quindi domani lento peggioramento. Nel pomeriggio il cielo andrà annuvolandosi dopo una mattinata soleggiata, in tarda nottata e nella prima mattinata di martedì inizierà a piovere. Pioverà per buona parte della giornata, temperature quindi in calo dai 23-24 di domani, scenderemo martedì a 18-19 gradi appena. Quella di martedì, come annunciato, sarà una giornata completamente perturbata con piogge estese persistenti su Vicenza, attesi circa 20-25 mm. Il tempo migliorerà solamente nel tardo pomeriggio di martedì. La giornata di mercoledì sarà infine variabile, con nuove probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio, anche se solo per poche ore. Tempo in deciso miglioramento con il ritorno del sole solo nella giornata di giovedì. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto.
4: Bentrovati, si avvia alla conclusione il lungo weekend della festa dei lavoratori. Si attende un aumento considerevole del traffico, in particolare nel pomeriggio, per quanti faranno rientro dalle località balneari e dalle mete montane delle Dolomiti. Ad agevolare gli spostamenti come ogni domenica, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale. Lo stop, scattato alle 9, si protrarrà fino alle 22. Nella provincia di Belluno, ancora interessata da modifiche alla circolazione per lavori, la strada statale 48 delle Dolomiti, in località Scin, nel comune di Cortina d'Ampezzo. Da Misurina verso Cortina il traffico viene deviato su una viabilità alternativa appositamente predisposta. La riapertura è prevista per domani, lunedì 4 maggio. Infine, anticipiamo dei lavori in programma per domani sulla 13 Bologna-Padova, che vedono la chiusura dell'entrata di Monselice dalle 11 alle 16 per chi viaggia in direzione di Padova. Da Melissa Ciccociop è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Lo svincolo di Duino della A4 Venezia-Trieste è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia per una manifestazione sportiva. La riapertura è prevista entro mezzogiorno. Inoltre vi informiamo che lo svincolo di Cimpello dell'A28 Porto Gruaro-Conegliano sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Gruaro dalle 22 di domani, lunedì 4, alle 24 di sabato 9 maggio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: centro.
1: Eccoci qua pronta per una nuova domenica dove riassumiamo le notizie e le curiosità che durante l'arco delle nostre mattinate, delle nostre settimane, dei nostri mesi ritroviamo, quindi ripeschiamo qui e lì qualche argomento. Benvenuti dunque nella domenica mattina con il nostro The Best di Radio Vicenza.
0: Tutti in centro!

0: Intanto, miei cari, come sempre, saluto i nostri producer, saluto la nostra redazione che invece ci darà notizie fresche e attuali, saluto anche voi dall'altra parte che magari via via mi racconterete questa domenica, questa giornata, come e dove, al nostro WhatsApp al 371 1200 116.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
2: E da lì all'Iper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

devo dire che se organizzi una vacanza e lo fai magari soggiornando in questi hotel a tema, la vacanza è riuscita, soprattutto se magari fai un regalo a lui o a lei appassionata di questa o di quell'altra cosa, perché ci sono davvero proposte pazze per una pazza notte in Olanda, Francia, Germania, Gran Bretagna. Quindi se ancora dovete organizzare la vostra vacanza, seguitemi, perché vi porto a dormire magari in una chiesa o a dormire in una stanza completamente arredata con pezzi di automobile. Beh, è proprio per gli appassionati di motori questo hotel, che si trova in quel di Stoccarda, che potranno poi anche con l'occasione visitare i musei dell'automobile, delle Porsche e della Mercedes. La struttura è un albergo a 4 stelle che è distribuito su 8.000 metri quadrati all'interno proprio del centro Motor World di Stoccarda. Ci sono camere a tema, camere uniche, dove i letti, anche gli stessi mobili, sono tutti realizzati con parti di veicoli reali e illustrazioni anche a tema. Quindi fatevi un po' un'idea, le poltrone sono sostituite da due comodi sedili d'auto. Il tavolino, beh, da una parte di cruscotto. Il letto proprio con pezzi di automobile, quindi insomma potrete trovare la testiera o quello dei piedi del letto fatto proprio con o come un'automobile, quindi con i fari eccetera. Molto particolare questo hotel, che poi insomma anche

0: mattinata di Radio Vicenza, il nostro Tutti in Centro.
1: Quanto eri presa male ieri sera, stamattina stai benissimo. Quanto ero preso bene ieri sera, stamattina sto malissimo. Che poi farsi la piedi non è male, anche se piove sempre ste serate. Ho visto le tue scarpe erano fradici e mi sarei buttato a terra per non farti congelare i piedi.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: More music.
0: Radio Vicenza.
2: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me. Che ci sia pioggia o neve, che tu lo vuoi.
1: Anche qui in Italia ci sono davvero tanti alberghi, soprattutto magari nei vari parchi tematici addobbati a tema e quindi insomma magari dedicati al mondo dei bimbi, alla Walt Disney, a Topolino, alle varie mascotte dei parchi tematici, e quindi insomma c'è di tutto e di più anche qui in Italia. Allora attenzione, perché se volete portare i vostri bimbi invece a visitare la Francia dovete andare a Dian, dove c'è questo Défi Planet, che è praticamente un grande villaggio che, oltre alla sistemazione più classica, quindi albergo normale o casette eccetera, ospita anche alloggi a tema di ogni tipo, tra cui la casa coniglio per 6 persone. Praticamente è proprio una casa a forma di coniglio, ma poi c'è anche la casa gallo a forma di gallo, la terrazza ad esempio è sulla cresta mentre la terrazza per quanto riguarda il coniglio è sul naso. È molto particolare, sono dei bungalow tematici dove appunto si possono ospitare fino ad un massimo di 6 persone con bagno e cucina privati. In questa struttura poi insomma in questo grande villaggio ci sono ristoranti, bar, piscine, parcheggi, centro equitazione, parco avventura, campi da gioco, quindi insomma di tutto e di più. I bambini di sicuro si divertiranno, ma anche i genitori, i grandi, quelli che magari non hanno mai smesso di sognare, che per un paio di notti vogliono dormire all'interno di una casa coniglio.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: Buona domenica ancora da noi di Radio Vicenza, che qui fra un successo e l'altro entriamo nel clou del nostro Tutti in Centro, perché stiamo raggiungendo anche le 11. A quest'ora, per chi magari è in piedi da un po', un bel aperitivino ci sta, due stuzzichini tanto per preparare lo stomaco per pranzo. E allora continuate, mi raccomando, a essere dei nastri. Noi a parlare di hotel continueremo a farlo nella prossima e seconda ora.
1: Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Lo svincolo di Duino della A4 Venezia-Trieste è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia per una manifestazione sportiva. La riapertura è prevista entro mezzogiorno. Inoltre vi informiamo che lo svincolo di Cimpello della A28 Porto Guraro Conegliano sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Guraro dalle 22 di domani, lunedì 4, alle 24 di sabato 9 maggio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Stiamo parlando di location molto particolari, dove andare a soggiornare, magari spendendo anche qualche soldino in più, però vivendo un'avventura sicuramente diversa. Io ricordo di aver visto anche il programma di Bruno Barbieri, 4 Hotel, che appunto aveva fatto proprio una puntata dedicata un po' a questi alberghi strani, dove si soggiornava ad esempio in una casetta nell'albero, ricreata ovviamente in una stanza, oppure per i bimbi era una stanza con tanti cerbiatti, piatti di legno, il funghetto dove dormirci all'interno, la stanza di Biancaneve, la stanza dei sette nani, insomma erano molto particolari quegli hotel. Ce ne sono dunque in Italia, basta magari fare un giro in internet. Voi riuscireste a dormire in una chiesa sconsacrata, in una chiesa dove comunque il tutto è stato mantenuto ma trasformato ovviamente per un lussuosissimo hotel? 106 camere di lusso a prezzi anche accessibili, 52 pod, ovvero delle stanze capsule private situate in un'ex chiesa del 1921, tutti con cassaforte, aria condizionata, bagni con docce e biancheria. Una location molto particolare per chi ha sempre sognato di dormire in un luogo sacro e suggestivo. Il tutto ovviamente su pietra molto ma molto antica. Ci sono un sacco di servizi poi, dal ristorante alla biblioteca, un fitto programma di eventi culturali, una terrazza all'aperto, degli spazi sempre all'aperto. Anche qui voglio dire, insomma, si va dai 50 euro a singola notte fino ad arrivare ad 85 per una camera doppia. Se volete visitare, dormire e soggiornare in questa ex chiesa sconsacrata, beh, dovrete andare a Amsterdam. Lì infatti troverete l'Hotel Bunker.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: questi ultimi anni è sempre più di moda fare del glamping, ovvero andare in un campeggio e praticamente ritirarsi in questa sorta di mezza via, casetta barra tenda. E qui, attenzione, nella borgata di Alpisella, nell'alta valle del Tanaro, sul confine fra Piemonte, Liguria e Francia, c'è un campeggio molto particolare, perché si può scegliere di dormire nella Star Box o nella Glam Box. Entrambe sono immerse in mezzo ai prati, alle querce, ai castagneti, con vista sulla valle e sulle montagne. La Starbox è una casetta in legno con il tetto praticamente apribile, basta schiacciare un bottone per guardare le stelle. Il bagno, attenzione, è fuori, in una chiesetta sconsacrata, mentre la Glam Box è una casetta in legno ispirata ai fienili delle Alpi Liguri. E qui, attenzione, perché il letto è estraibile proprio per dormire fuori all'aperto e vedere il cielo stellato, o semplicemente anche per godersi il sole senza muoversi appunto dal letto. Beh, devo dire che queste due esperienze le farei senza ombra di dubbio, proprio per staccare la spina. E voi?
1: Tutti in centro!
2: Pubblicità.
1: Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
3: E da lì a Liber fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro, e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Fra un successo e l'altro, eccoci subito a salutare Susi che ci fa tanti bei complimenti. Lei qualche annetto fa è andata in un parco divertimenti, ha fatto weekend, ha dormito una notte nell'hotel appunto del parco divertimenti.

0: dai, diteci la vostra esperienza al nostro WhatsApp, che noi fra poco si continua a parlare di alberghi, alberghi molto particolari, anche magari appassionati di chi è appassionato dei libri o soprattutto della saga di Harry Potter. A fra poco.
1: Tutti in centro.

0: State raccontando anche le vostre esperienze di hotel particolari, ma anche di hotel che non erano proprio così belli. Vabbè, perché spesso effettivamente internet ti inganna, magari fai una prenotazione online, dici vabbè, per risparmiare vado in una stella, tanto insomma è di passaggio, una notte e via, e poi magari ti ritrovi un bagno in comune con molte altre stanze. È capitato anche a me, si parla però ovviamente di molti anni fa, adesso magari le strutture hanno quasi tutte le camere con il bagno appunto privato. Vabbè fanciulli, si sta parlando di hotel belli, particolari, strani, e allora per tutti voi appassionati dei libri e dei film della saga di Harry Potter, senza limiti di età, c'è questa bella struttura. Dovete andare però in Gran Bretagna al George House Hotel, una struttura, un hotel da poco di rinnovato, a 5 minuti a piedi siete praticamente a Victoria Station, che oltre alle classiche camere vi offre anche magari una camera in stile gotico, quindi con letto a baldacchino, pozioni magiche, svariati libri di magia, dettagli dedicati, tutto il maghetto più famoso del pianeta. E anche qui ci sono un sacco di servizi, soprattutto per i bimbi, tipo un tè pomeridiano a tema Harry Potter, poi un cinema dove viene proiettato appunto Harry Potter, aree dove si possono fare dei meeting magici, e quindi insomma un bel hotel soprattutto per chi è appassionato di magia.
1: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una giornata che si presenta come quella di ieri, ben soleggiata, con temperature pomeridiane che raggiungeranno i 25-26 gradi. Incombe tuttavia sull'Europa centrale e sul Mediterraneo un peggioramento. Si farà vivo l'Oceano Atlantico. Dopo 40 giorni di assenza, una perturbazione atlantica vera e propria riuscirà a scavare un minimo secondario sui mari che circondano l'Italia, in particolare sul Mar Ligure, e questa zona di bassa pressione richiamerà venti di scirocco che saranno attivi a partire da domani sera, quindi domani lento peggioramento. Nel pomeriggio il cielo andrà annuvolandosi dopo una mattinata soleggiata, in tarda nottata e nella prima mattinata di martedì inizierà a piovere, pioverà per buona parte della giornata, temperature quindi in calo dai 23-24 di domani, scenderemo martedì a 18-19 gradi appena. Quella di martedì, come annunciato, sarà una giornata completamente perturbata con piogge estese persistenti su Vicenza, attesi circa 20-25 millimetri. Il tempo migliorerà solamente nel tardo pomeriggio di martedì. La giornata di mercoledì sarà infine variabile, con nuove probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio, anche se solo per poche ore. Tempo in deciso miglioramento con il ritorno del sole solo nella giornata di giovedì. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona domenica su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza. Weekend.
6: Music.
2: Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
8: Sai che

come sta passando veloce il tempo, e devo dire, miei cari, che ci sono di quei hotel pazzeschi. Questo viene ricostruito ogni anno, sì, perché è fatto di ghiaccio, quindi mi si scioglie nel periodo più caldo. Di certo non è il miglior investimento a livello economico, perché ogni anno lo devi tirar su di nuovo, ma sicuramente è un'ottima scusa per ristrutturare frequentemente. Si chiama Ice Hotel, ovviamente, ed è fatto completamente di ghiaccio, quindi insomma immaginate di dormire all'interno di un igloo. Potete farlo a patto di arrivare a Jukkasjärvi, spero di averlo pronunciato giusto, località svedese che si trova al di sopra del circolo polare artico. Questo hotel è fatto completamente di ghiaccio, quindi letti compresi. Freddolosi non temete, perché comunque insomma la temperatura è ovviamente sullo zero. Vi danno dei sacchi a pelo per non morire di freddo, sacchi a pelo particolari high tech e delle pellicce di renna che tengono caldo, in modo da sentirvi anche un po' dei vichinghi. E quindi, come dicevo, è aperto 6 mesi l'anno, perché poi quando inizia a fare caldo la

Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora buona giornata per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova. Si sono formati rallentamenti con code in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Brescia Ovest. Inoltre si rallenta in uscita a Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Rallentamenti per traffico intenso anche all'uscita di Porto Groaro della A28 Porto Groaro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

nostra ultima oretta questa. Io non ho più voce, sto cantando come non so che. Vabbè, ma ce la faccio, certo. In questi 60 minuti continueremo ovviamente ad ascoltare bella musica e poi anche a leggere i vostri messaggi al nostro WhatsApp. Ci state un po' raccontando anche le vostre esperienze. Siete andati in alberghi particolari, una struttura magari insomma ispirata ad Harry Potter, come si diceva prima, oppure ad un personaggio Disney, come leggevamo prima il messaggio di Laura, se non sbaglio. Ci sono anche in Italia.

andando nella nostra pagina Facebook e anche nella mia Valentina La Rocca, che io vi parlo ancora di questi hotel molto particolari. A me verrebbe l'angoscia in questo. Si chiama il Lodge Hotel a Berlino e praticamente ha questa peculiarità di essere praticamente un hotel stravagante e moderno, con ogni camera arredata in modo diverso. E allora si va dalla stanza total white, dove tutto è bianco, dalle lenzuola alle coperte, al mobilio, al muro, mamma mia, e neanche un pizzico di colore, oppure alla stanza psicadelica, dove i muri praticamente sono ricoperti di specchi, stanze poi arredate con mobili appesi al soffitto, camere con letti dentro delle bare, camere con i letti dentro a delle gabbie, insomma un po' per tutti i gusti e per tutti i prezzi.

0: particolare, magari proprio per le vostre vacanze. Volete magari dormire in una bara? Volete magari dormire in una stanza piena di specchi? Allora dovete andare in questo Lodge Hotel a Berlino in Germania. Ogni stanza è completamente diversa dalle altre, addirittura con i mobili sottosopra, cioè nel senso, voi il letto ce l'avete normale ovviamente, però tutto il resto è sul soffitto. No, a me farebbero impressione queste stanze, posso dirlo, poi non riuscirei a dormire sulle bare, questo assolutamente no. Questo però mi piace, dobbiamo spostarci in Canada. La peculiarità di questo hotel è che si tratta in realtà di una vera e propria stazione ferroviaria. Le camere sono dislocate tra l'edificio della stazione e il treno, i cui vagoni sono stati adibiti a suite complessive di tutti i comfort. C'è anche il vagone ristorante e addirittura, pensate, il personale vestito come i veri capi stazione di una volta, con tanto di cappello e di fischietto. Tutto intorno tanta natura e la possibilità di ammirarla dal vagone terrazza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Weekend, Radio Vicenza.
7: Nothing but the biggest hits.
8: Io che sono particolarmente freddolosa, devo essere sincera, vado a letto sì con un pigiama estivo, quindi canotte e pantaloncini corte, però sopra poi devo avere un bel po' di coperte e anche le lenzuola, quelle di flanella, quelle che appena entri senti subito tepore, quindi non lo so se riuscirei a dormire in questi igloo. Al loro interno tutto è di ghiaccio, mobili, anche le strutture decorative sono di ghiaccio, quindi quadri, quello che può esserci in una casa c'è in un igloo. Anche il letto matrimoniale è di ghiaccio ed è isolato con dei soffici peli di pecora e dei caldi sacchi a pelo, quelli ovviamente fatti apposta proprio per scaldare bene, con all'interno del lino proprio per non irritare la pelle. Appena fuori poi troverete anche ad aspettarvi una vasca finlandese con l'acqua calda e la possibilità di accendere una sauna. Ecco, qui ci andrei ma solo per la sauna e solo per l'acqua calda. Poi l'esperienza di dormire una notte intera in un letto di ghiaccio, non lo so se ce la farei.
9: Tutti in centro.

0: Sound, che bei successi il nostro Tutti in Centro. Tornando un attimo agli Igloo di prima, ecco, non vi ho detto in realtà dove si trovano, anche appetibili vicino a noi in realtà, perché se volete vivere questa esperienza, in Veneto, sulle Dolomiti, vicino al lago di Misura, li trovate, perché c'è un vero e proprio villaggio di Igloo. È gestito tra l'altro dall'Accademia Alpina, si trova a circa 1800 metri di altezza, a pochi chilometri da Cortina d'Ampezzo. Quindi se vi interessa vi potete informare. Per intanto, miei cari, noi ci godiamo gli ultimi successi di questa nostra mattinata.
1: Tutti in Centro.

0: Domenica è easy, immagino che magari starete ancora un po' preparando le cose da mettere a tavola. Continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri e chiudiamo così il nostro The Best. Buona domenica, miei cari, ci si sente domani per una nuova settimana. Ciao ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità.
2: Caffè e latte, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 valli 1 litro a 89 centesimi.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per traffico intenso tra Soave e Brescia-Ovest in direzione Milano. Vi informiamo che è stato riaperto lo svincolo di Duino. Sulla A4 Venezia-Trieste è stato chiuso in precedenza in uscita per chi proveniva da Venezia a causa di una manifestazione sportiva. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Oh, sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno

0: L'impegno naturalmente contro la pirateria c'era sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali.
1: Radio Vicenza.

Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. In quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento

0: Continuiamo ancora, amici. Sentite qua. Gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stellar, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024, accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostellar che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stellar, infatti, è un infostellar apparso sui forum del dark web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostellar, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostellar non possono accedere alla master key in memoria. Void Stellar però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione AVE. E la prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Void Stellar si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll. Effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando AVE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque da Google si stanno muovendo.
1: Radio Vicenza,

E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandoli il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud sui Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo.

0: Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica, direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino, sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e analizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a pronunciare solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare.
1: Radio Vicenza.

0: E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod, dove già avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una giornata che si presenta come quella di ieri, ben soleggiata, con temperature pomeridiane che raggiungeranno i 25-26 gradi. Incombe tuttavia sull'Europa centrale e sul Mediterraneo un peggioramento. Si farà vivo l'Oceano Atlantico. Dopo 40 giorni di assenza, una perturbazione atlantica vera e propria riuscirà a scavare un minimo secondario sui mari che circondano l'Italia, in particolare sul Mar Ligure, e questa zona di bassa pressione richiamerà venti di scirocco che saranno attivi a partire da domani sera. Quindi domani lento peggioramento. Nel pomeriggio il cielo andrà annuvolandosi dopo una mattinata soleggiata. In tarda nottata e nella prima mattinata di martedì inizierà a piovere. Pioverà per buona parte della giornata. Temperature quindi in calo, dai 23-24 di domani scenderemo martedì a 18-19 gradi appena. Quella di martedì, come annunciato, sarà una giornata completamente perturbata con piogge estese persistenti su Vicenza, attesi circa 20-25 mm. Il tempo migliorerà solamente nel tardo pomeriggio di martedì. La giornata di mercoledì sarà infine variabile, con nuove probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio, anche se solo per poche ore. Tempo in deciso miglioramento con il ritorno del sole solo nella giornata di giovedì. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona domenica su Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti tra Peschiera del Garda e Brescia Ovest in direzione Milano. Vi ricordiamo poi che sulla 4 Venezia-Trieste è presente un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Pubblicità.
4: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
5: E da lì all'Iper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Tixal liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
4: Fai tu le altre coppie perfette.
5: A lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Sentiamo Laura Carchidi.
6: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa, verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese, con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yejei ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
5: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Arez, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza. Il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Nella domenica di sport che parla italiano, da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori. I tifosi, come sempre, ci sono. Le location della festa anche. Quella nota è di popolo, le vie di Milano, col tradizionale epicentro in Piazza Duomo. Quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione. Può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20:45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona. Occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Jannik Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tenista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente segnaliamo code sulla 4 Venezia Trieste in direzione Venezia, tra la Tisana e l'innesto con la 28. Ricordiamo, a causa di un incidente sulla 4 Venezia Padova, si rallenta per traffico in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13, e sulla 4 Brescia Padova rallentamenti per traffico tra Peschiera del Garda e Brescia Ovest in direzione Milano. Vi ricordiamo che sulla 28 Portogruaro Conegliano Milano dalle 22 di lunedì 4 maggio alle 24 di sabato 9 maggio verranno chiuse per lavori le rampe in uscita e in entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro. Gli svincoli alternativi sono quelli di Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Are you coming in or what?
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona domenica e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Ultime ore di bel tempo, ci aspetta un peggioramento delle condizioni meteo. Già domani avremo una giornata con molte più nubi rispetto ad oggi, cielo coperto nel pomeriggio, temperature in calo con massime attorno ai 22-23 gradi rispetto ai 26 di oggi. La situazione evolve verso un peggioramento, in particolare nella mattinata di martedì. Martedì sarà un giorno perturbato con piogge estese in mattinata, soprattutto in mattinata. Qualche accenno di miglioramento nel pomeriggio con cessazione delle precipitazioni, ma sarà un martedì indubbiamente di cattivo tempo. Le piogge sono benvenute, ormai manca da circa 40 giorni, 45 giorni, una buona precipitazione, c'è bisogno di acqua, quindi sul Vicentino sono attesi circa 20 mm di pioggia. Il tempo proverà a migliorare mercoledì con una giornata inizialmente un po' soleggiata, ma con nuova occasione per precipitazioni nel pomeriggio, piogge anche a carattere temporalesco. Nella seconda parte della settimana interverrà un po' di anticiclone africano, quindi tempo più stabile almeno fino a sabato compreso. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
5: Weekend.
0: More music. Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
2: E da lì all'Iper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: Ali, migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati in nostra compagnia in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code per un incidente tra la Tisana e l'innesto con la 28 e per traffico intenso code alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano code alla barriera di Portogruaro per traffico in direzione del Bivio A4 e sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano si rallenta per traffico intenso tra Spinea e l'innesto con la A13. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Verona Est e Brescia Ovest in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
2: Le 15 più suonate. Le 15 più suonate.
3: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, insieme a Roberto Donato.

Questo è il primo dei cinque weekend di maggio. Benvenuti in questa 18ª puntata del 2026 della classifica musicale della nostra radio, dedicata alle 15 canzoni nuove, nuovissime, che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Radio

0: Sono le 15 più trasmesse, queste che stiamo per ascoltare nella Radio Data Top 15. 15 Power curata e condotta da Roberto Dorato, questa di sabato 2, per chi ci ascolterà in replica domenica 3, anche oggi come la precedente, di nuove entrate ne contiamo addirittura 5. Partiamo dalla 15ª posizione e subito troviamo la prima di quelle 5, che è di Gaia, il titolo è Bossa Nostra.
1: Numero 15.

0: sì, si sente che primavera. Numero 15, prima nuova entrata di Gaia, Bossa Nostra. In questo nuovo capitolo le radici brasiliane non vengono abbandonate, ma si mescolano a influenze elettroniche contemporanee, creando un equilibrio perfetto tra calore acustico e sperimentazione digitale. Bossa Nostra racconta un amore segreto e un po' malinconico che appartiene solo a due persone. L'amore tra due persone, come questo cantato in Stay Love di Luis Capaldi.
1: Numero 4.

0: 10, sentito prima Stay Love di Luis Capaldi, poi in tredicesima questa che è la nostra seconda nuova entrata di oggi, De Bausa con Magneti, con brano che ha catturato l'attenzione di molti appassionati di musica elettronica e vibes atmosferiche. A differenza di quello che si potrebbe pensare, visto che Bausa è anche il nome di un famosissimo rapper tedesco, De Bausa in questo contesto è un progetto musicale orientato verso la deep house e la melodic techno. Questo Magneti, che è probabilmente il loro pezzo più iconico, è una traccia che gioca molto sul concetto di attrazione e da qui il titolo Magnetic. Jennifer Lopez e David Guetta adesso in forte flessione, la loro Save Me Tonight.
1: Numero 2.

0: Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Il testo invita a lasciare andare la razionalità, vivendo il momento qui e ora e affidandosi alla forza della musica per salvarsi dalla monotonia. Save Me Tonight, singolo esplosivo dance pop che segna la prima collaborazione tra la superstar e il DJ francese, oggi ahimè in forte flessione. Questa invece è una delle 5 novità della precedente puntata, in salita Meghan Trainor, Shimmer.
1: Numero 11.

0: Io sono Roberto Donato, questa è la Radio Data Top 15. Sentite già due delle cinque nuove entrate di oggi tra la quindicesima e la undicesima posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo primo fine settimana di maggio, sabato 2, e per chi ci ascolterà in replica domenica 3. È qui che mettiamo su la terza nuova entrata. Di Lisso, il titolo è Beach.
1: Numero 10.

0: Rivendicare la parola vesh e potere significa prendere un'etichetta un tempo usata per sminuire le donne e trasformarla in una dichiarazione di sicurezza in sé, di amore per se stessi senza scuse. Con questa dichiarazione affidata ad un comunicato stampa, Lizzo ha annunciato l'uscita del suo anche nuovo album. La notizia è arrivata dalla stessa popstar il giorno del suo 38esimo compleanno, lo scorso 27 aprile. Tutto ciò mentre scorre questa Shoulda Never di Kalani e Cher.
1: Numero 9.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, in onda nel weekend insieme a Roberto Donato.
1: Numero 8.

0: aperto la top 10 al numero 10 con Lisso, la nuova, anche terza nuova entrata, Bitch. Poi la nuova è Shoulder Never di Kalani Asher, quella appena sentita di Olivia Rodrigo, Drop Dead al numero 8 e adesso la quarta nuova entrata di oggi che appartiene a una stupenda Lady Gaga. Questa è Shape of Woman.
1: Numero 7. Like an old desire that you know too well. Nuova entrata.

0: posizione 7, quarta e non più alta, mentre quelle di oggi sono 5, Shape of Woman, brano inedito di Lady Gaga pubblicato il 1° maggio come parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, canzone che accompagna una scena del film ambientata durante una sfilata di moda a Milano, pezzo uscito in contemporanea con il film insieme ad un'altra canzone intitolata Glamour's Life. Un'altra canzone prima di entrare in top 5, questa di Teddy Swims, il titolo è Mr. Know It All.
1: Numero 6.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Terzo e ultimo frame di questa puntata, la prima in questo maggio, nel primo dei cinque weekend, puntata di sabato 2 in replica domenica 3. Questa è la classifica settimanale delle nuove e soprattutto nuovissime in onda sulla nostra radio. Io sono Roberto Donato. Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it o cercateci nelle pagine di Instagram FB, facile trovarci. Nei loro motori di ricerca digitate Radio Data Top 15, seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono di vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti, perché sono quelle che nella settimana delle nuove e nuovissime qui sulla nostra radio abbiamo di più messo in play. Adesso la più alta new entry di oggi, la quinta di 5, number 5, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Numero 5, nuova entrata.

0: Number 5, più alta new entry, Bring Your Love, singolo collaborativo tra la regina del pop Madonna e la stella nascente Sabrina Carpenter. Pezzo uscito ufficialmente il 30 aprile scorso, nuovissimo. Pezzo che anticipa l'album di Madonna Confessions 2 in uscita il prossimo 3 luglio, che si preannuncia come il seguito del fortunato Confessions on a Dance Floor del 2005. In quarta c'è Bruno Mars, questa è dolcissima e la rischi tolla.
1: Numero 4.

Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter al numero 5, poi in quarta Bruno Mars, la sua Risky Toll, in terza Mary J. Blige, Want Love. Questi invece sono i Duran Duran insieme a Nile Rodgers, la più alta nuova entrata della precedente settimana. Il titolo è Free Love.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 9 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio sulla 4 Venezia Trieste. A causa di un incidente si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 28 in direzione Venezia. In questa direzione per traffico si rallenta tra l'innesto con la 34 e Palma Nova, e sempre in direzione Venezia code alla barriera di Trieste Liesert. In direzione Venezia si rallenta per traffico tra l'innesto con la 28 e Cessalto. Sulla 4 Venezia Padova in direzione Milano code per traffico sostenuto tra Spinea e l'innesto con la 13. Sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano rallentamenti per traffico sostenuto tra Verona Est e Brescia Ovest. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi.

una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che esista lei. Ma è una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema.

0: non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Pubblicità.
1: Caffè e latte, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì, perfino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona domenica e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Ultime ore di bel tempo, ci aspetta un peggioramento delle condizioni meteo. Già domani avremo una giornata con molte più nubi rispetto ad oggi, cielo coperto nel pomeriggio, temperature in calo con massime attorno ai 22-23 gradi rispetto ai 26 di oggi. La situazione evolve verso un peggioramento, in particolare nella mattinata di martedì. Martedì sarà un giorno perturbato con piogge estese in mattinata, soprattutto in mattinata. Qualche accenno di miglioramento nel pomeriggio con cessazione delle precipitazioni, ma sarà un martedì indubbiamente di cattivo tempo. Le piogge sono benvenute, ormai manca da circa 40 giorni, 45 giorni, una buona precipitazione, c'è bisogno di acqua, quindi sul Vicentino sono attesi circa 20 mm di pioggia. Il tempo proverà a migliorare mercoledì con una giornata inizialmente un po' soleggiata, ma con nuova occasione per precipitazioni nel pomeriggio, piogge anche a carattere temporalesco. Nella seconda parte della settimana interverrà un po' di anticiclone africano, quindi tempo più stabile, almeno fino a sabato compreso. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
4: Weekend.
0: More music. Radio Vicenza.
5: Top of the tops.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a Liper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso in direzione Venezia ritroviamo rallentamenti tra l'innesso con la 34 e Palmanova, poi code tra San Giorgio di Nogaro e l'innesso con la 28, sempre in direzione Venezia rallentamenti tra San Sino di Livenza e San Donà di Piave, sempre per traffico, code alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova si procede lentamente per traffico tra Mira Oriago e l'innesso con la 4 sul raccordo dell'aeroporto di Tessera in direzione della tangenziale di Mestre, code per traffico tra Favarodese e l'innesso con la 27. Sulla 4 Venezia-Padova in direzione Milano, code tra Spinie e l'innesso con la 13, e poi sulla 4 Brescia-Padova, sempre per traffico intenso, rallentamenti con code tra Somma Campagna e l'innesso con la 22 in direzione Venezia, tra Verona Est e Brescia Ovest in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Sentiamo Laura Carchidi.
6: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa, verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese, con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yejei ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
5: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Arez, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza. Il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Nella domenica di sport che parla italiano, da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori. I tifosi, come sempre, ci sono. Le location della festa anche. Quella nota è di popolo, le vie di Milano, col tradizionale epicentro in Piazza Duomo. Quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione. Può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20:45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona. Occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Yannick Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata sulla 4 Venezia Trieste. A causa del traffico intenso si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e San Donà di Piave, ricordiamo in direzione Venezia. Sulla 28 Portogruaro Conegliano in direzione Conegliano code per traffico alla barriera di Portogruaro, e poi sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova code per traffico tra Mirano Dolo e l'innesto con la 4. Sulla 4 Venezia Padova si procede lentamente per traffico tra Spinelli in con la 13 in direzione Milano, e sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e tra Verona Est e Brescia Ovest in direzione Milano. Vi ricordiamo che sulla 28 Portogruaro Conegliano, dalle ore 22 di lunedì 4 maggio alle 24 di sabato 9 maggio, verranno chiuse le rampe in uscita e in entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati, si avvia alla conclusione il lungo weekend della festa dei lavoratori. Si attende un aumento considerevole del traffico, in particolare nel pomeriggio, per quanti faranno rientro dalle località balneari e dalle mete montane delle Dolomiti. Ad agevolare gli spostamenti come ogni domenica, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale. Lo stop, scattato alle 9, si protrarrà fino alle 22. Nella provincia di Belluno, ancora interessata da modifiche alla circolazione per lavori, la strada statale 48 delle Dolomiti, in località Scin, nel comune di Cortina d'Ampezzo. Da Misurina verso Cortina il traffico viene deviato su una viabilità alternativa appositamente predisposta. La riapertura è prevista per domani, lunedì 4 maggio. Infine, anticipiamo dei lavori in programma per domani sulla 13 Bologna-Padova, che vedono la chiusura dell'entrata di Monselice dalle 11 alle 16 per chi viaggia in direzione di Padova. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico. Guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio Vicenza Meteo.
3: Una buona domenica e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Ultime ore di bel tempo, ci aspetta un peggioramento delle condizioni meteo. Già domani avremo una giornata con molte più nubi rispetto ad oggi, cielo coperto nel pomeriggio, temperature in calo con massime attorno ai 22-23 gradi rispetto ai 26 di oggi. La situazione evolve verso un peggioramento, in particolare nella mattinata di martedì. Martedì sarà un giorno perturbato con piogge estese in mattinata, soprattutto in mattinata. Qualche accenno di miglioramento nel pomeriggio con cessazione delle precipitazioni, ma sarà un martedì indubbiamente di cattivo tempo. Le piogge sono benvenute, ormai manca da circa 45 giorni una buona precipitazione, c'è bisogno di acqua, quindi sul Vicentino sono attesi circa 20 mm di pioggia. Il tempo proverà a migliorare mercoledì con una giornata inizialmente un po' soleggiata, ma con nuova occasione per precipitazioni nel pomeriggio, piogge anche a carattere temporalesco. Nella seconda parte della settimana interverrà un po' di anticiclone africano, quindi tempo più stabile, almeno fino a sabato compreso. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona domenica. Su Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità. Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
7: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Vernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
6: Fai tu le altre coppie perfette.
7: A lì migliora la vita.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
9: Time o'clock.
10: Sono le 20:02.
2: Ora esatta. In collaborazione con... È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati, una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano si verificano code per traffico intenso tra Spinea e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova code sempre per traffico sostenuto tra Mirano Dolo e l'innesto con la 4 e sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Verona Est e Brescia Ovest in direzione Milano a causa degli intensi spostamenti. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto grazie dell'attenzione.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
14: Radio.
9: Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella. We got a party to go to tonight.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console, Mar-

0: pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
2: E da lì all'Iper fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: Ali, migliora la vita.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio VIP Vicenza Party.
3: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Questa è l'ultima edizione per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 4 maggio. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri tratti. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 Prudenza per un incidente tra Palmanova e Villesse in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Questa è l'ultima edizione per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 4 maggio. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri tratti. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 Prudenza per un incidente tra Palmanova e Villesse in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Questa è l'ultima edizione per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 4 maggio. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri tratti. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 Prudenza per un incidente tra Palmanova e Villesse in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock. È l'una e due minuti.
2: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.